Papa na se bomodne na di ne ho adanse ye. Wo mpese obi di ne ho adanse ye. So wo ni ne ho adanse ye. Wo fa na se mbie ansie yi wo. Ono ne ne ne White House no. Wo abomodne ama eti di Kamala twa ho nyina amfo nyine di akyere. Won te se America White House wo di Kamala ben hwa e beche wo. Ghana ha e ka se wo bomodne di a we twa duru ho sipe. Flasa House, Obo Modin di weed through Hosip, Kamala Jina Hoba Kumi and Mian San. Could you forbe Pau Sisia? Papa ne di Abo Modnet make training for you in India and the Atua Bontene. A Kumbiani Otis sober be Otis and Yeti be your Ninian Atua Bontene. Now the Bomodni di Hua dance yet. Who's the mint mini? Minka. You can't get your own gang and I. Kusi and Kusi, Koda and Koda, Koteswa as a mebowa.

I am from a home goods, semi-conscious, a bra, number TV, be a type, be out, so LG 2.5, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, T